0: France Inter, la nuit.
1: La voce soldati del re, che storia gli lasci parlo. Sono costruttori da gloria, da Grecia e da Portugal.
2: Viva Portugal!